0: La Parenzana. Attualità della nostra città.
1: Oltre 800 musicisti, numerose orchestre saranno questo weekend a Visinada a partecipare al 51esimo incontro delle orchestre di fiati dell'Istria. Della manifestazione e chi partecipa ci parla la presidente della comunità dei italiani e la vice sindaca della Visinada, Neda Sainčić Pilato.
2: Carissimi saluti da Visinada, abbiamo l'onore di presentare il nostro 51esimo incontro delle orchestre di fiati dell'Istria che si terrà sabato 30 maggio 2026. Quello che posso dire è che la cultura e la musica hanno avuto da sempre un posto privilegiato nella vita di Visinada, perché sappiamo che la prima banda d'Ottoni nasceva già da 1906. Ecco, per questo motivo e per noi rappresenta un grande onore e un sincero piacere che la nostra brass band della comunità degli italiani sia ospite del 51esimo incontro dell'orchestra di fiati. È uno degli appuntamenti musicali più rilevati che già da decenni promuove la tradizione della musica bandistica. Ecco, questo vuol dire che veramente la musica non conosce confini, parla tutte le lingue. Ecco, questo è veramente un incontro importante dove si radunano la cultura, le orchestre dai fiati della Slovenia, dell'Italia, della Croazia. Ecco, quello che posso dire è veramente un evento molto importante dove noi siamo stati già ospiti 15 anni fa nel 2011 e con un grande onore abbiamo accettato di fare anche questo 51esimo incontro. A Visinada praticamente saranno presenti 18 bande. Adesso che non vado tutte a elencarle, ma se volete elenco, allora c'è la nostra banda, c'è la banda di San Lorenzo Pasinati con la banda d'Ottoni Matko Laghigna, c'è la banda d'Ottoni della città di Dignano e della comunità degli italiani di Dignano, c'è l'orchestra di fiati Nassasloga di Babici, c'è il complesso bandistico Breg Dolina, c'è la banda d'Ottoni della comunità degli italiani di Buie, c'è la banda d'Ottoni associazione Socol di Pinguente, l'orchestra di fiati di Isola, l'associazione musicale Spincici di Castua, l'orchestra civica di Arbona, l'orchestra di fiati della Urana, l'orchestra di fiati di Maresgo, la banda d'Ottoni di Pisino, l'orchestra di fiati della città di Pola, la banda d'Ottoni di Renato Pernic di Rozzo, la banda d'Ottoni di Rovigno, la banda civica di Delnice e l'orchestra di fiati Verbovsko sono praticamente gli ospiti di questa manifestazione, e normalmente l'orchestra di fiati di Pirano, perché loro saranno organizzatori del prossimo evento del 2027. Loro prenderanno l'orchestra di fiati di Pirano, prenderanno la bandiera che si trasporta da anno a anno all'orchestra che sarà ospitante di questa manifestazione. Quello che voglio ancora dire è praticamente questi incontri si svolgono sempre, se possibile, l'ultimo sabato di maggio, e ogni anno si partecipa in un altro posto, in un'altra città. Ecco, vi ho accennato, sarà veramente una manifestazione molto molto grande. Poi finendo la partecipazione di tutte le bande sarà anche musica per tutti, praticamente alla fine sarà anche un programma con tutte quella orchestra Tuitamo Band. Ecco, vorrei veramente ringraziare a tutti quelli che ci hanno dato il supporto per questa manifestazione, per questo programma ci lavora un anno, già ci lavora per trovare i mezzi finanziari per portare a termine questo progetto. Devo ringraziare il Ministero della Cultura e del MED della Repubblica di Croazia, la Regione Istriana, Assessorato alla Cultura e Territorialità, l'Unione Italiana, il Comune di Visinada, l'ente turistico del Comune di Visinada e numerosi sponsor donatori e normalmente tanto lavoro di volontariato, tanto lavoro senza i nostri volontariosi non si potrebbe fare perché uno da solo non riesce, ma così veramente tutti uniti, tutti insieme porteremo a termine anche questa grande manifestazione. Perciò vi invito tutti cordialmente, venite a Visinada sabato, inizia alle ore 16, tutto si svolgerà in piazza di San Gerolamo intro di Visinada, siete benvenuti, vi aspettiamo numerosi.

0: nuvole di sogni e speranze. E il futuro è una giostra che va. Il presente è un pezzo di vetro e forse si romperà se una donna.
1: La città di Parenzo anche quest'anno ha dato i fondi per i campi estivi per più di 1000 bambini. Quest'anno, oltre al tradizionalmente più grande campo estivo della città di Porish Parenzo, organizzato congiuntamente dalla città e dall'Unione Sportiva della città di Parenzo, ben 12 associazioni e club parentini organizzeranno i propri campi estivi. Tutte le informazioni sulle date e sulle iscrizioni sono disponibili sul sito dell'Unione Sportiva della città di Parenzo. E dietro a tutto questo c'è l'impegno costante e annuale della città di Parenzo e dell'Unione Sportiva della città, che collaborano per garantire che lo sport a Parenzo non si fermi nemmeno quando suona l'ultima campanella scolastica. Attraverso il programma per i bisogni pubblici nello sport, finanziato dal bilancio cittadino, l'Unione Sportiva garantisce a tutti i club affiliati l'uso gratuito degli impianti sportivi sia durante la stagione regolare che durante lo svolgimento dei campi estivi. Inoltre, una parte dei fondi è destinata al finanziamento del lavoro degli allenatori professionisti, garantendo così ai bambini un'esperienza sportiva di qualità e con una guida esperta. Ogni anno sono più di 1000 i bambini che trascorrono parte delle vacanze estive proprio in questi campus, dove oltre agli allenamenti trovano gite, laboratori e preziose amicizie che durano molto più a lungo dell'estate.

0: Torre Abrega, il giugno sarà magico per tutte le generazioni. 12 e 13 giugno si terrà il Festival Magica Torre Abrega e Torre si trasformerà in un luogo di magia e divertimento indimenticabile per tutte le generazioni. Parchi e passeggiate diventeranno meravigliosi palcoscenici all'aperto, dove con un solo passo potrete immergervi in un mondo di fantasia, fiabe e arte di strada. Al festival si esibiranno numerosi artisti nazionali e internazionali, mentre clown, trampolieri, acrobati e tanti altri intratterranno il pubblico durante tutto il programma. E poi 20 giugno ci sarà Retro Party. Preparatevi per una serata all'insegna dei migliori successi retro a Santa Marina con ottima musica di DJ Luca Montecchi.
1: L'angolo della musica.

Gentili ascoltatori, per oggi è tutto. Ci sentiamo tra 7 giorni.